0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.